sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

fatto di tutto e adesso sono in malora. M'hanno fregato me stesso, m'ero lasciato lì nello specchio dell'ingresso, quando prima di uscire mi sono tolto me stesso di dosso, mi sono dovuto

stato l'amore. L'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restarsi due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. Mi hanno fregato la rabbia, l'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento le togliesse la

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 5 e 6 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Previsioni del tempo.
1: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione le aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud, in Sicilia, sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità, con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.
0: All Night Long, il programma che accende la notte.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 6 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

4 settembre 2026 è venerdì, la chiesa ricorda Santa Rosalia. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno "al cuore non si comanda" ricorda come i sentimenti non rispondano a leggi o volontà e spesso sono essi stessi a dettare le regole delle nostre vite. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1260 i ghibellini di Siena prevalevano sui guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti, avviando così il dominio senese sulla Toscana. Nel 1882 Thomas Alva Edison inaugurava a New York la prima centrale elettrica al mondo. Nel 1893, in una lettera, la scrittrice Beatrix Potter formulava la prima stesura di Peter Coniglio, inviando al figlio della sua ex governante la storia di quattro piccoli conigli di nome Flopsy, Mopsy, Coda di Cotone e Peter. Nel 1900 entrava in vigore anche in Italia la Convenzione dell'Aia, che limitava gli armamenti più nocivi. E nel 1922 a Tampere, in Finlandia, Paavo Nurmi fissava il primato mondiale dei 2000 metri piani a 5 minuti 26 secondi e 3 centesimi. 80 anni fa, nel 1946, all'Assemblea Costituente Italiana, la mozione di Tommaso Perassi proponeva l'adozione di un sistema parlamentare. Sarebbe stata approvata il giorno seguente. Nel 1972, doppio oro italiano alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, con Klaus Di Biasi nei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri e con la squadra maschile della sciabola. Nel 1977 a San Cristobal in Venezuela, Francesco Moser conquistava il titolo di campione del mondo di ciclismo su strada. Nel 1993, serata finale al Festival Bar, la canzone vincitrice era Battito animale di Raff. Nel 1998 si depositava la domanda di registrazione per la società Google, avrebbe gestito il motore di ricerca internet lanciato da un anno. E nel 2007, a causa di un infarto, moriva 54enne a Roma il popolare conduttore TV e imitatore Gigi Sabani. Nascevano il 4 settembre, nel 1850 il generale Luigi Cadorna, nel 1913 l'architetto Kenzo Tange, nel 1914 l'attrice Lina Volonghi e nel 1934 il velista Cino Ricci. Sono nati oggi anche il conduttore televisivo Amadeus nel 1962, le cantanti Carmen Consoli nel 1974 e Beyoncé nel 1981, il musicista e produttore discografico Mark Ronson nel 1975 e per chiudere l'attore Lorenzo Balducci, nato in questo giorno nel 1982. Per il 4 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Previsioni del tempo.
1: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord, cielo generalmente sereno, poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità, soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione le aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure e lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile, con cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud, in Sicilia, sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità, con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo, soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi, soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.
0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 7:01.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura Militare apre un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'iniziativa arriva dopo un esposto del sindacato dei militari e le indiscrezioni del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani su possibili interferenze di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Sul fronte politico, oggi il governo Meloni raggiunge il record di longevità. La presidente del Consiglio è attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. È morto intanto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e capogruppo dell'Ulivo durante il governo Prodi. Il caso report, la co-conduzione della trasmissione è stata affidata a Claudia Di Pasquale.
9: Drammatico femminicidio-suicidio lungo l'autostrada del Sole nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto su un viadotto a Barberino del Mugello e ha gettato nel vuoto l'ex compagna proprio mentre stavano arrivando poliziotti, allertati dalla donna con una chiamata al 112. Subito dopo l'uomo si è lanciato a sua volta dal viadotto. Strage familiare anche a Finale Ligure, nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita.
8: Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima: il Niño potrebbe persistere fino a febbraio e raggiungere un'intensità particolarmente elevata. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, il pianeta sta entrando in una zona climatica di grave pericolo, con temperature sempre più alte e fenomeni meteorologici estremi. Caldo intenso anche in Italia, il picco delle temperature dovrebbe proseguire almeno fino al 9 settembre. Da domani tornano anche i bollini arancioni nelle città maggiormente esposte.
9: La Corea del Sud valuta un possibile contributo internazionale per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Seul precisa però che non è stata ancora presa alcuna decisione sul invio di forze militari. Tra le ipotesi ci sarebbe anche il dispiegamento di una nave di supporto al combattimento. Qualsiasi intervento, sottolinea la presidenza sudcoreana, dovrà comunque essere compatibile con esigenze di difesa della penisola coreana e rispettare le procedure previste dalla legge. Gli Stati Uniti starebbero aumentando le pressioni su Seul affinché partecipi alla sicurezza dello stretto.
8: Doppio via libera della Banca Centrale Europea per Monte dei Paschi di Siena. Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca anche la partita delle cooptazioni nel consiglio di amministrazione della banca senese. Novità anche per Iveco: la Consob ha autorizzato l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie del gruppo da parte di Tata Motors.
9: Voltiamo pagina, parliamo di cinema. La mostra di Venezia, giornata dedicata al confronto psicologico con i propri demoni. Due i film oggi in concorso: Mr. Nelson di You Kill People di Shinya Tsukamoto e 1518 e Place to Hell di Cannes. Nella sezione Orizzonti debutta La città dei vivi di Gabriellini. Alle giornate degli autori arriva invece Balcanica di Sorcinelli con Angela De Angelis.
8: E chiudiamo con lo sport. Questa sera Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A. In Coppa Italia Palermo e Verona conquistano gli ottavi di finale, i siciliani eliminano il Mantova e affronteranno il Bologna, mentre il Verona passa a Cagliari e trova la Roma. Tennis US Open: Flavio Cobboli e Luciano Darderi avanzano al terzo turno, eliminati Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Formula 1, oggi prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: 4 settembre 2026 è venerdì, la chiesa ricorda Santa Rosalia. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno "al cuore non si comanda" ricorda come i sentimenti non rispondano a leggi o volontà e spesso sono essi stessi a dettare le regole delle nostre vite. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1260 i ghibellini di Siena prevalevano sui guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti, avviando così il dominio senese sulla Toscana. Nel 1882 Thomas Alva Edison inaugurava a New York la prima centrale elettrica al mondo. Nel 1893, in una lettera, la scrittrice Beatrix Potter formulava la prima stesura di Peter Coniglio, inviando al figlio della sua ex governante la storia di quattro piccoli conigli di nome Flopsy, Mopsy, Coda di Cotone e Peter. Nel 1900 entrava in vigore anche in Italia la Convenzione dell'Aia, che limitava gli armamenti più nocivi. E nel 1922 a Tampere, in Finlandia, Paavo Nurmi fissava il primato mondiale dei 2000 metri piani a 5 minuti 26 secondi e 3 centesimi. 80 anni fa, nel 1946, all'Assemblea Costituente Italiana, la mozione di Tommaso Perassi proponeva l'adozione di un sistema parlamentare. Sarebbe stata approvata il giorno seguente. Nel 1972, doppio oro italiano alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, con Klaus Di Biasi nei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri e con la squadra maschile della sciabola. Nel 1977 a San Cristobal, in Venezuela, Francesco Moser conquistava il titolo di campione del mondo di ciclismo su strada. Nel 1993, serata finale al Festival Bar, la canzone vincitrice era Battito animale di Raff. Nel 1998 si depositava la domanda di registrazione per la società Google, avrebbe gestito il motore di ricerca internet lanciato da un anno. E nel 2007, a causa di un infarto, moriva 54enne a Roma il popolare conduttore TV e imitatore Gigi Sabani. Nascevano il 4 settembre, nel 1850 il generale Luigi Cadorna, nel 1913 l'architetto Kenzo Tange, nel 1914 l'attrice Lina Volonghi e nel 1934 il velista Cino Ricci. Sono nati oggi anche il conduttore televisivo Amadeus nel 1962, le cantanti Carmen Consoli nel 1974 e Beyoncé nel 1981, il musicista e produttore discografico Mark Ronson nel 1975 e per chiudere l'attore Lorenzo Balducci, nato in questo giorno nel 1982. Per il 4 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340-4899-070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
3: cazzo, e adesso?
2: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Previsioni del tempo.
5: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno, poco nuvoloso ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione le aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità, con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi soprattutto lungo le coste nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tanetag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
2: Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura Militare apre un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'iniziativa arriva dopo un esposto del sindacato dei militari e le indiscrezioni del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani su possibili interferenze di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Sul fronte politico, oggi il governo Meloni raggiunge il record di longevità, la presidente del Consiglio è tesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. È morto intanto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e capogruppo dell'Ulivo durante il governo Prodi. E caso report, la co-conduzione della trasmissione è stata affidata a Claudia Di Pasquale.
10: Drammatico femminicidio-suicidio lungo l'autostrada del Sole nel Fiorentino, un uomo ha fermato l'auto su un viadotto a Barberino del Mugello e ha gettato nel vuoto l'ex compagna proprio mentre stavano arrivando i poliziotti, allertati dalla donna con una chiamata al 112. Subito dopo l'uomo si è lanciato a sua volta dal viadotto. Strage familiare anche a Finale Ligure, nel Savonese, un uomo di 59 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita.
9: Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima, il Niño potrebbe persistere fino a febbraio e raggiungere un'intensità particolarmente elevata. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, il pianeta sta entrando in una zona climatica di grave pericolo, con temperature sempre più alte e fenomeni meteorologici estremi. Caldo intenso anche in Italia, il picco delle temperature dovrebbe proseguire almeno fino al 9 settembre. Da domani tornano anche i bollini arancioni nelle città maggiormente esposte.
10: La Corea del Sud valuta un possibile contributo internazionale per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Seul precisa però che non è stata ancora presa alcuna decisione su invio di forze militari. Tra le ipotesi ci sarebbe anche il dispiegamento di una nave di supporto al combattimento. Qualsiasi intervento, sottolinea la presidenza sudcoreana, dovrà comunque essere compatibile con esigenze di difesa della penisola coreana e rispettare le procedure previste dalla legge. Gli Stati Uniti starebbero aumentando le pressioni su Seul affinché partecipi alla sicurezza dello stretto.
9: Doppio via libera della Banca Centrale Europea per Monte dei Paschi di Siena. Francoforte attualizza la fusione con Mediobanca e sblocca anche la partita delle cooptazioni nel consiglio di amministrazione della banca senese. Novità anche per Iveco: la Consob ha autorizzato l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie del gruppo da parte di Tata Motors.
10: Ultima pagina, parliamo di cinema. La mostra di Venezia, giornata dedicata al confronto psicologico con i propri demoni. Due i film oggi in concorso: Mr. Nelson, Did You Kill People? di Shinya Tsukamoto e 15-18 e Place to Hera di Cannes. Nella sezione Orizzonti debutta La città dei vivi di Gabrellini. Alla giornata degli autori arriva invece Balcanica di Sorcinelli con Angela De Angelis.
9: E chiudiamo con lo sport. Questa sera Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A. In Coppa Italia Palermo e Verona conquistano gli ottavi di finale, i siciliani eliminano il Mantova e affronteranno il Bologna, mentre il Verona passa a Cagliari e trova la Roma. Tennis US Open, Flavio Cobboli e Luciano Darderi avanzano al terzo turno, eliminati Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Formula 1, oggi prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Le news tornano tra un'ora circa.

0: 4 settembre 2026 è venerdì, la chiesa ricorda Santa Rosaria. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno "al cuore non si comanda" ricorda come i sentimenti non rispondano a leggi o volontà e spesso sono essi stessi a dettare le regole delle nostre vite. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1260 i ghibellini di Siena prevalevano sui guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti, avviando così il dominio senese sulla Toscana. Nel 1882 Thomas Alva Edison inaugurava a New York la prima centrale elettrica al mondo. Nel 1893, in una lettera, la scrittrice Beatrix Potter formulava la prima stesura di Peter Coniglio, inviando al figlio della sua ex governante la storia di quattro piccoli conigli di nome Flopsy, Mopsy, Coda di Cotone e Peter. Nel 1900 entrava in vigore anche in Italia la Convenzione dell'Aia, che limitava gli armamenti più nocivi. E nel 1922 a Tampere, in Finlandia, Paavo Nurmi fissava il primato mondiale dei 2000 metri piani a 5 minuti 26 secondi e 3 centesimi. 80 anni fa, nel 1946, all'Assemblea Costituente Italiana, la mozione di Tommaso Perassi proponeva l'adozione di un sistema parlamentare. Sarebbe stata approvata il giorno seguente. Nel 1972, doppio oro italiano alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, con Klaus Di Biasi nei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri e con la squadra maschile della sciabola. Nel 1977 a San Cristobal, in Venezuela, Francesco Moser conquistava il titolo di campione del mondo di ciclismo su strada. Nel 1993, serata finale al Festival Bar, la canzone vincitrice era Battito animale di Raff. Nel 1998 si depositava la domanda di registrazione per la società Google, avrebbe gestito il motore di ricerca internet lanciato da un anno. E nel 2007, a causa di un infarto, moriva 54enne a Roma il popolare conduttore TV e imitatore Gigi Sabani. Nascevano il 4 settembre, nel 1850 il generale Luigi Cadorna, nel 1913 l'architetto Kenzo Tange, nel 1914 l'attrice Lina Volonghi e nel 1934 il velista Cino Ricci. Sono nati oggi anche il conduttore televisivo Amadeus nel 1962, le cantanti Carmen Consoli nel 1974 e Beyoncé nel 1981, il musicista e produttore discografico Mark Ronson nel 1975 e per chiudere l'attore Lorenzo Balducci, nato in questo giorno nel 1982. Per il 4 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi, suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente e le dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Daniele Baruzzo, la moglie, Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto allertata da una telefonata della donna che disperata avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
2: Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
4: La guerra ibrida è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono, e sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
2: Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Siegfried Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con due esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ancora ben trovati, sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Brugherio in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sempre verso Milano si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Caselle. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Previsioni del tempo.
8: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno, poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione le aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità, con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi soprattutto lungo le coste nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura Militare apre un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'iniziativa arriva dopo un esposto del sindacato dei militari e le indiscrezioni del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani su possibili interferenze di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Sul fronte politico, oggi il governo Meloni raggiunge il record di longevità. Il presidente del Consiglio è attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. È morto intanto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e capogruppo dell'Ulivo durante il governo Prodi. E Caso Report, la co-conduzione della trasmissione è stata affidata a Claudia Di Pasquale.
10: Drammatico femminicidio-suicidio lungo l'autostrada del Sole nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto su un viadotto a Barberino del Mugello e ha gettato nel vuoto l'ex compagna proprio mentre stavano arrivando i poliziotti, allertati dalla donna con una chiamata al 112. Subito dopo l'uomo si è lanciato a sua volta dal viadotto. Strage familiare anche a Finale Ligure, nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita.
9: Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima: il Niño potrebbe persistere fino a febbraio e raggiungere un'intensità particolarmente elevata. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, il pianeta sta entrando in una zona climatica di grave pericolo, con temperature sempre più alte e fenomeni meteorologici estremi. Caldo intenso anche in Italia, il picco delle temperature dovrebbe proseguire almeno fino al 9 settembre. Da domani tornano anche i bollini arancioni nelle città maggiormente esposte.
10: La Corea del Sud valuta un possibile contributo internazionale per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Seul precisa però che non è stata ancora presa alcuna decisione su invio di forze militari. Tra le ipotesi ci sarebbe anche il dispiegamento di una nave di supporto al combattimento. Qualsiasi intervento, sottolinea la presidenza sudcoreana, dovrà comunque essere compatibile con esigenze di difesa della penisola coreana e rispettare le procedure previste dalla legge. Gli Stati Uniti starebbero aumentando le pressioni su Seul affinché partecipi alla sicurezza dello stretto.
9: Doppio via libera della Banca Centrale Europea per Monte dei Paschi di Siena. Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca anche la partita delle cooptazioni nel consiglio di amministrazione della banca senese. Novità anche per Iveco: la Consob ha autorizzato l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie del gruppo da parte di Tata Motors.
10: Ultima pagina, parliamo di cinema. La mostra di Venezia, giornata dedicata al confronto psicologico con i propri demoni. Due i film oggi in concorso: Mr. Nelson di You Kill People di Shinya Tsukamoto e 15-18 e Place to Hell di Cannes. Nella sezione Orizzonti debutta La città dei vivi di Gabrellini. Alla giornata degli autori arriva invece Balcanica di Sorcinelli con Angela De Angelis.
9: E chiudiamo con lo sport. Questa sera Genoa-Como apre la terza giornata del campionato di Serie A. In Coppa Italia, Palermo e Verona conquistano gli ottavi di finale, i siciliani eliminano il Mantova e affronteranno il Bologna, mentre il Verona passa a Cagliari e trova la Roma. Tennis US Open, Flavio Cobboli e Luciano Dardelli avanzano al terzo turno, eliminati Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Formula 1, oggi prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: 4 settembre 2026 è venerdì, la chiesa ricorda Santa Rosalia. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno "al cuore non si comanda" ricorda come i sentimenti non rispondano a leggi o volontà e spesso sono essi stessi a dettare le regole delle nostre vite. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1260 i ghibellini di Siena prevalevano sui guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti, avviando così il dominio senese sulla Toscana. Nel 1882 Thomas Alva Edison inaugurava a New York la prima centrale elettrica al mondo. Nel 1893, in una lettera, la scrittrice Beatrix Potter formulava la prima stesura di Peter Coniglio, inviando al figlio della sua ex governante la storia di quattro piccoli conigli di nome Flopsy, Mopsy, Coda di Cotone e Peter. Nel 1900 entrava in vigore anche in Italia la Convenzione dell'Aia, che limitava gli armamenti più nocivi. E nel 1922 a Tampere, in Finlandia, Paavo Nurmi fissava il primato mondiale dei 2000 metri piani a 5 minuti 26 secondi e 3 centesimi. 80 anni fa, nel 1946, all'Assemblea Costituente Italiana, la mozione di Tommaso Perassi proponeva l'adozione di un sistema parlamentare. Sarebbe stata approvata il giorno seguente. Nel 1972, doppio oro italiano alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, con Klaus Di Biasi nei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri e con la squadra maschile della sciabola. Nel 1977 a San Cristobal in Venezuela, Francesco Moser conquistava il titolo di campione del mondo di ciclismo su strada. Nel 1993, serata finale al Festival Bar, la canzone vincitrice era Battito animale di Raff. Nel 1998 si depositava la domanda di registrazione per la società Google, avrebbe gestito il motore di ricerca internet lanciato da un anno. E nel 2007, a causa di un infarto, moriva 54enne a Roma il popolare conduttore TV e imitatore Gigi Sabani. Nascevano il 4 settembre, nel 1850 il generale Luigi Cadorna, nel 1913 l'architetto Kenzo Tange, nel 1914 l'attrice Lina Volonghi e nel 1934 il velista Cino Ricci. Sono nati oggi anche il conduttore televisivo Amadeus nel 1962, le cantanti Carmen Consoli nel 1974 e Beyoncé nel 1981, il musicista e produttore discografico Mark Ronson nel 1975 e per chiudere l'attore Lorenzo Balducci, nato in questo giorno nel 1982. Per il 4 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: ore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Che occasioni all'autostrancia.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
5: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada A1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure, un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale, e poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero, e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vice capi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Pallavolo, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania e nell'altra semifinale troveranno la Serbia. Domenica la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Il traffico in tempo reale.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Ci occupiamo del Verbano Fusio Ossola. Per lavori lungo la provinciale 65 si viaggia a senso unico alternato nei comuni di Piedimulera e Pieve Vergonte. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Previsioni del tempo.
10: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord cielo in generale molto nuvoloso, con rovescio e temporali sparsi. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni a partire dalle regioni orientali, con in serata cielo parzialmente nuvoloso, con deboli locali rovesci sulle regioni alpine. Al centro in Sardegna addensamenti cumuliformi diffusi con rovesci o temporali sparsi in diradamento dal tardo pomeriggio. Al sud in Sicilia condizioni di generale bel tempo, salvo formazione di nubi cumuliformi con associati rovesci o temporali sparsi dal tardo mattino e per il primo pomeriggio. Temperature minime in generale stazionarie su tutto il paese, massime in aumento al centro-nord e sulla Sicilia, centro-meridionale generalmente stazionarie sul resto del paese. Venti deboli variabili sulle aree alpine di provenienza settentrionale sul resto del paese, con occasionali rinforzi sui rilievi centro-meridionali. Mari da poco mossi a mossi, Mar Ligure, Mar di Sardegna settentrionale ionio ed adriatico, quest'ultimo col moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Poco mossi i restanti bacini.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
5: Giornale Radio.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Miracolo in Nepal, due operai sono stati estratti vivi da un tunnel nel nord del paese 10 giorni dopo la catastrofica alluvione del 26 agosto. Il bilancio ufficiale di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. I lavoratori erano rimasti intrappolati nel tunnel Trishuli 3. Alle operazioni hanno partecipato soccorritori nepalesi ed esperti provenienti da India, Cina e Corea del Sud.
7: La guerra in Ucraina. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi contro soci. Un raid con droni ha colpito la nave russa Nefrit utilizzata nell'ambito delle infrastrutture marittime ed energetiche. Un altro attacco ha provocato un incendio in un deposito petrolifero vicino al porto. Mosca ha intanto colpito Odessa, un morto e 3 feriti, danneggiati edifici residenziali e automobili.
6: Negli Stati Uniti nuova battaglia sul voto per posta. L'amministrazione Trump ha chiesto alla Corte Suprema di revocare il blocco imposto da un tribunale all'ordine esecutivo del presidente che punta a limitarne l'utilizzo. La richiesta arriva a 2 mesi dalle elezioni di midterm di novembre.
7: Entra nella fase conclusiva il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Il tribunale di San Isidro ha stabilito che le arringhe finali inizieranno il 29 settembre. Prima saranno ascoltati 17 testimoni indicati dalle difese. Nell'ultima udienza il neurochirurgo Leopoldo Luque, imputato nel procedimento, ha difeso l'operato dell'equipe medica sostenendo che tutti avrebbero fatto il possibile per assistere Maradona.
6: Scuola, più della metà degli studenti italiani delle superiori sceglie il liceo. Nell'anno scolastico 2026-2027 la quota raggiunge il 55,9%, il 30,8% sceglie un istituto tecnico e il 13,3% un professionale. Secondo Save the Children, in 10 anni i licei hanno guadagnato oltre 100.000 studenti, mentre l'area professionale ne ha persi 103.000. In Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria, oltre il 60% degli studenti sceglie il liceo.
7: Chiudiamo con lo sport. Calcio, la Serie A si prepara ad un fine settimana che potrebbe già modificare gli equilibri della classifica. La terza giornata propone 3 scontri di altissimo livello. 5 delle 6 squadre coinvolte sono a punteggio pieno, mentre il Napoli arriva all'appuntamento dopo un secondo e un primo posto conquistati nelle ultime 2 stagioni. Roma e Inter sembrano presentarsi alle grandi sfide col maggiore slancio, mentre proprio i partenopei sono chiamati ad evitare di perdere terreno. Subito dopo arriverà anche il debutto europeo per 3 delle 6 protagoniste.
6: Tennis, US Open, Flavio Cobolli avanza al terzo turno dopo aver rimontato l'australiano Tristan Shulkate 3-7-1 nel risultato finale. Avanti anche Luciano Dardari che supera in 4-7 il ceco Dalibor Svircina. Eliminato invece Lorenzo Musetti, battuto dall'australiano Dan Sweeney dopo aver conquistato il primo set. Fuori anche Matteo Bellucci, sconfitto nettamente dallo statunitense Taylor Fritz. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Antenna 1 FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
1: cazzo, e adesso?
0: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana, primato che festeggerà stasera a Bari alla festa dei Fratelli d'Italia. Interverranno anche il presidente del Senato La Russa, il commissario europeo Fitto, in collegamento video i vice premier e leader di Forza Italia e Lega Tajani e Salvini. 4 anni buttati lì. La leader della PD Elly Schlein. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica infrangendo così il dovere di neutralità al quale sono tenuti in quanto militari. Lo stesso sindacato ad agosto ha presentato un altro esposto alla procura di Roma con la contestazione di possibile ricostituzione del partito fascista, istigazione all'odio e discriminazione. Sarà aperta domattina alle 9.30 alla camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Santa Eugenia di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica rigettando la confluenza del PDS nell'ascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'unità. Dopo una giornata di rialzi tornano per lo più col segno meno stamani le borse europee. Milano cede in avvio circa mezzo punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 82. Infine non c'è la Formula 1 con la conferenza dei piloti, si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Oggi le prime libere, domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Previsioni del tempo.
4: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord cielo in generale molto nuvoloso, con rovescio e temporali sparsi. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni a partire dalle regioni orientali, con in serata cielo parzialmente nuvoloso, con deboli locali rovesci sulle regioni alpine. Al centro in Sardegna addensamenti cumuliformi diffusi con rovesci o temporali sparsi in diradamento dal tardo pomeriggio. Al sud in Sicilia condizioni di generale bel tempo, salvo formazione di nubi cumuliformi con associati rovesci o temporali sparsi dal tardo mattino e per il primo pomeriggio. Temperature minime in generale stazionarie su tutto il paese, massime in aumento al centro-nord sulla Sicilia, centro-meridionale generalmente stazionarie sul resto del paese. Venti deboli variabili sulle aree alpine di provenienza settentrionale sul resto del paese, con occasionali rinforzi sui rilievi centro-meridionali. Mari da poco mossi a mossi, Mar Ligure, Mar di Sardegna settentrionale ionio ed adriatico, quest'ultimo col moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Poco mossi i restanti bacini.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tanetag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
8: Giornale Radio. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il miracolo in Nepal, due operai sono stati estratti vivi da un tunnel nel nord del paese 10 giorni dopo la catastrofica alluvione del 26 agosto. Il bilancio ufficiale di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. I lavoratori erano rimasti intrappolati nel tunnel Trishuli 3. Alle operazioni hanno partecipato soccorritori nepalesi ed esperti provenienti da India, Cina e Corea del Sud.
9: La guerra in Ucraina. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi contro soci, un raid con droni colpito la nave russa Nefrit utilizzata nell'ambito delle infrastrutture marittime ed energetiche. Un altro attacco ha provocato un incendio in un deposito petrolifero vicino al porto. Mosca ha intanto colpito d'essa, un morto e 3 feriti, danneggiati edifici residenziali e automobili.
8: Negli Stati Uniti nuova battaglia sul voto per posta. L'amministrazione Trump ha chiesto alla Corte Suprema di revocare il blocco imposto da un tribunale all'ordine esecutivo del presidente che punta a limitarne l'utilizzo. La richiesta arriva a 2 mesi dalle elezioni di midterm di novembre.
9: Entra nella fase conclusiva il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Il tribunale di San Isidro ha stabilito che le arringhe finali inizieranno il 29 settembre. Prima saranno ascoltati 17 testimoni indicati dalle difese. Nell'ultima udienza il neurochirurgo Leopoldo Luque, imputato nel procedimento, ha difeso l'operato dell'equipe medica sostenendo che tutti avrebbero fatto il possibile per assistere Maradona.
8: Scuola. Più della metà degli studenti italiani delle superiori sceglie il liceo. Nell'anno scolastico 2026-2027 la quota raggiunta il 55,9%, il 30,8% sceglie un istituto tecnico, il 13,3% un professionale. Secondo Save the Children, in 10 anni i licei hanno guadagnato oltre 100.000 studenti, mentre l'area professionale ne ha persi 103.000. In Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria, oltre il 60% degli studenti sceglie il liceo.
9: Chiudiamo con lo sport. Calcio. La Serie A si prepara ad un fine settimana che potrebbe già modificare gli equilibri della classifica. La terza giornata propone 3 scontri di altissimo livello, 5 delle 6 squadre coinvolte sono a punteggio pieno, mentre il Napoli arriva all'appuntamento dopo un secondo e un primo posto conquistati nelle ultime 2 stagioni. Roma e Inter sembrano presentarsi alle grandi sfide col maggiore slancio, mentre proprio i partenopei sono chiamati ad evitare di perdere terreno. Subito dopo arriverà anche il debutto europeo per 3 delle 6 protagoniste.
8: Tennis. US Open. Flavio Cobolli avanza al terzo turno dopo aver rimontato l'australiano Tristan Schulkeit 3-7-1 nel risultato finale. Avanti anche Luciano Darderi, che supera in 4-7 il ceco Dalibor Svircina. Eliminato invece Lorenzo Musetti, battuto dall'australiano Dan Sweeney dopo aver conquistato il primo set. Fuori anche Matteo Bellucci, sconfitto nettamente dallo statunitense Taylor Fritz. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
10: Le news tornano tra 1 ora circa.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa.

0: trovati da Jenny De Gaetano. Batte forte il cuore Ferrari perché irrompe l'appuntamento più importante dell'anno, quello con Monza, con il Gran Premio d'Italia alle 12.30 e alle 16. Le due sessioni di prove libere che daranno le prime indicazioni sull'affidabilità delle monoposto, in particolare le più attese quelle del cavallino che per l'occasione presenterà la livrea simile a quella che accompagnò le gesta di Michael Schumacher, che portò in dote a Maranello 5 mondiali di fila, 6 titoli costruttori. Sulla pista di casa Charles Leclerc ha vinto già 2 volte nel 2019 e 2 anni or sono. E allora, perché non pregustare il tris?
1: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale.
0: Pensa positivo anche Lewis Hamilton. Andiamo per vincere, le parole del baronetto inglese, che in classifica è secondo con Russell a meno 59 dal leader iridato Kimi Antonelli, che partirà dall'ultima fila dopo la penalità per il cambio della power unit e di alcune parti meccaniche. Voltiamo pagina, scatta oggi il lungo weekend della terza di Serie A, quello tra l'altro che precede la ripresa delle Coppe Europee a Marassio alle 20.45 di fronte Genoa e Como, i Liguri ancora a quota zero, i Lariani reduci dal blitz di Napoli, di fronte due giovani mister come Daniele De Rossi e Cesc Fabregas.
2: Andare a Genoa è sempre una grandissima sfida, si deve competere al massimo, sarà dura perché è un ambiente di calcio spettacolare che ti ricorda la Premier League.
3: Aspettiamo una partita difficile perché ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere.
0: Cambiamo argomento, tennis, soffrono, stringono i denti ma approdano al terzo turno degli US Open Flavio Cobolli e Luciano Darderi, rispettivamente vittoriosi contro l'australiano Schoolkate e il ceco Svercena, purtroppo debilitato da un malessere causa caldo, eliminato Musetti per mano dell'altro australiano qualificato Sweeney. Troppo forte Fritz per Bellucci. Oggi alle 17 Jasmine Paolini affronta la romena Sirstea. Giornata di vigilia per l'Ital Volley femminile, che domani alle 18 a Istanbul affronta la Polonia del CT italiano Lavarini nella semifinale degli europei. Sempre domani, ma alle 15, l'altra semifinale tra le padrone di casa turca e la Serbia, domenica la finale. E comincia l'avventura mondiale delle azzurre del basket. Stasera alle 20.45 a Berlino, debutto contro la Repubblica Ceca. Gli USA domenica, la Cina lunedì, gli altri incroci del girone. Ed è tutto, a più tardi.
4: Previsioni del tempo.
5: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord cielo in generale molto nuvoloso, con rovescio e temporali sparsi. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni a partire dalle regioni orientali, con in serata cielo parzialmente nuvoloso, con deboli locali rovesci sulle regioni alpine. Al centro in Sardegna densamente cumuliformi diffusi con rovesci o temporali sparsi in diradamento dal tardo pomeriggio. Al sud in Sicilia condizioni di generale il tempo, salvo formazione di nubi cumuliformi con associati rovesci o temporali sparsi dal tardo mattino e per il primo pomeriggio. Temperature minime in generale stazionarie su tutto il paese, massime in aumento al centro-nord sulla Sicilia, centro-meridionale generalmente stazionarie sul resto del paese. Venti deboli variabili sulle aree alpine di provenienza settentrionale sul resto del paese, con occasionali rinforzi sui rilievi centro-meridionali. Mari da poco mossi a mossi, Mar Ligure, Mar di Sardegna settentrionale ionio ed adriatico, quest'ultimo col moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Poco mossi i restanti bacini.

parlare con te. Non so nemmeno per dirti cosa. Delle porte fatte con le magliette o di Sergio che non si sposa. Avevo voglia di giocare con te.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
4: Giornale Radio.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio e la Coppa Italia. Il Verona passa sul campo del Cagliari per 2-1 e conquista la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà la Roma allo Stadio Olimpico. Veneti in vantaggio nel primo tempo con Arrui. Nella ripresa Mendy firma il momentaneo pareggio dei rossoblù, ma a 3 minuti dal 90esimo Mulattieri sfrutta un errore della difesa sarda e realizza il gol decisivo. Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, costretto a seguire la gara dalla tribuna perché squalificato, si è assunto la responsabilità dell'eliminazione.
6: Da questa sera torna protagonista la Serie A. Alle 20:45 Genoa e Como aprono la terza giornata. La formazione di Cesc Fabregas arriva a Marassi dopo il prestigioso successo ottenuto contro il Napoli e dovrebbe confermare Nico Pazza alle spalle di Duvicas. Domani il programma propone 2 confronti di primo piano. Alle 18 l'Inter campione d'Italia ospita il Napoli, mentre alle 20:45 la Roma affronta l'Atalanta. Domenica sera invece i riflettori puntati sulla sfida tra Juventus e Milan.
5: Proprio il Milan è già al lavoro per consolidare la rosa dopo la chiusura del mercato. La società rossonera punta a prolungare il contratto di Adrien Rabiot e sarebbe vicina all'accordo con Stregna Pavlovic fino al 2031. Jerry Cardinale dovrebbe incontrare la madre agente del centrocampista francese. Intanto Luka Modric invita la squadra a migliorare. Il centrocampista croato riconosce le difficoltà provocate dai numerosi cambiamenti estivi, ma assicura il massimo impegno per riportare il club nelle posizioni più importanti.
6: Uno sguardo anche al calcio internazionale. Questa sera comincia la terza giornata della Premier League con Ipswich e Liverpool. Nel fine settimana spicca soprattutto il derby londinese tra Arsenal e Chelsea. Riparte anche la Bundesliga mentre prende il via la stagione della Women's Super League inglese. Sul mercato internazionale Gabriel Martinelli lascia l'Arsenal e si trasferisce all'Al Hilal. Per l'attaccante brasiliano è stato annunciato un contratto di 4 anni.
5: Tennis, bilancio in chiaroscuro per gli italiani agli US Open. Flavio Cobolli supera in rimonta l'australiano Tristan Schulkate e raggiunge il terzo turno. Avanza anche Luciano Darderi, vincitore in 4-7 contro il ceco Dalibor Svircina. Eliminati invece Lorenzo Musetti, sconfitto dall'australiano Dennis Winnie dopo un improvviso calo di energie. Mattia Bellucci nettamente battuto dallo statunitense Taylor Fritz. Oggi alle 17 Jasmine Paolini affronta la romena Sorana Sirstea. L'azzurra ha vinto tutti e 3 i precedenti confronti diretti. Nel doppio esordisco Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
6: Formula 1, si accendono i motori dell'autodromo di Monza per il Gran Premio d'Italia. Le prime prove libere scatteranno alle 12:30, la seconda sessione in programma alle 16. Grande attesa per la Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ma anche per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes arriva alla gara di casa da leader del mondiale, anche se partirà dal fondo dello schieramento per la sostituzione della Power Unit. Qualifiche domani alle 16, gara domenica alle 15.
5: Chiudiamo con la pallavolo. Sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei femminili. Le polacche hanno eliminato l'Olanda per 3-7-1, raggiungendo le azzurre di Julio Velasco, reduci dalla vittoria in rimonta sulla Svezia. Italia-Polonia si giocherà domani alle 18 a Istanbul, in palio un posto nella finale continentale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Antenna 1.
4: La radio.
8: Yeah. Ah.

0: su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.
1: Come si fa a sopravvivere alla

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Bentrovati da Alessandro Cislin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo Reti Unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di esterazione prevista entro il 2028. Due morti in esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni. Poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri, Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento regionali, dove al momento la circolazione si presenta scorrevole. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 2 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Lanzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Andria, due persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre, secondo una prima ricostruzione, stavano maneggiando esplosivo destinato alla preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate dalle bande per gli assalti ai bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino ad una villetta alla periferia della città, lungo la provinciale 155. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un'auto risultata rubata. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'immobile. Sul posto carabinieri e artificieri per rilievi e accertamenti.
9: Si terranno domenica pomeriggio a Città Sant'Angelo nel Pescarese i funerali di Maria Spinelli, la 22enne italiana uccisa nella sparatoria alla rave party di Aarau in Svizzera. Dopo il nulla osta della procura elvetica, la salma rientrerà domani in Italia. Le esequie sono previste alle 15 nella cattedrale di San Michele, nel comune dove la giovane viveva con la famiglia.
8: Droga a Catanzaro, un uomo già in arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dopo aver lanciato dalla finestra una busta contenente sostanza stupefacente sintetica durante un controllo della polizia. Gli agenti hanno recuperato la droga e fermato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. Il pubblico ministero ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della convalida.
9: A Taranto invece i carabinieri hanno scoperto una vera e propria fortezza della droga nel quartiere Tamburi, un'abitazione popolare occupata abusivamente, era dotata di telecamere, monitor e campanelli wireless che secondo gli investigatori servivano come sistema di vedetta contro l'arrivo delle forze dell'ordine. Arrestati due uomini di 53 e 26 anni, sequestrati oltre 160 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina, bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. Il 53enne è stato portato in carcere, il 26enne domiciliari.
8: Andiamo all'estero, si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione che ha colpito il Nepal. Le vittime accertate sono salite da almeno 1.287, mentre 5.083 persone risultano disperse, lo riferisce l'agenzia nepalese per la gestione dei disastri. Oltre 12.000 persone sono state messe in salvo dai soccorritori, pesante il bilancio anche nel vicino Tibet. Secondo i dati ufficiali, i morti sono 21 e dispersi 541.
9: Medio Oriente, Israele ha rilasciato altri 4 ostaggi civili, 3 libanesi e un siriano, nell'ambito dello scambio negoziato con il governo di Beirut. I 4, secondo i media libanesi, non sarebbero legati a fazioni armate, sono stati affidati alla Croce Rossa al valico di Nakura. L'accordo prevede in cambio la consegna a Israele delle salme di un numero ancora imprecisato di ebrei di Beirut rapiti e uccisi da gruppi armati durante la guerra civile libanese.
8: Chiudiamo con lo sport. Tennis, Nick Kyrgios può tornare a giocare dopo la sospensione per positività alla cocaina. Il tennista australiano era risultato positivo durante il torneo di Mallorca dello scorso giugno. L'International Tennis Integrity Agency ha stabilito una squalifica di un mese invece dei 3 previsti normalmente, a condizione che il giocatore segua un programma di riabilitazione. Kyrgios ha spiegato di aver assunto cocaina durante una serata, quindi fuori competizione. La ricostruzione è stata giudicata compatibile con i risultati delle analisi da un esperto indipendente. La sospensione è terminata il 3 settembre. Al giocatore vengono comunque revocati i punti del ranking e premi in denaro conquistati al torneo di Maiorca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Antenna 1.
11: La radio.
12: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con la cronaca, l'ennesimo femminicidio-suicidio perpetrato ieri niente meno che su un viadotto della 1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto, è riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
3: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici. Anche in profondità in Russia ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari in un evento di Fratelli d'Italia il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Calcio con Genoa Como stasera di fronte a Marassi alle 20.45 scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter-Napoli e Juventus-Milan, ma in copertura anche Roma-Atalanta. Jenny Di Gaetano.
5: Non c'è più tempo per correre ai ripari, finalmente è finito il mercato, dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri una di quella a punteggio pieno, partono per i reduci dal capo col Como che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi, casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
6: Mi aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno tantissima difficoltà.
5: Sempre domani alle 20.45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, c'è la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini, fino all'anno passato stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi alla Dea, Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché. Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino. Domenica completano il menù Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo. Lunedì Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione in positivo, il radiogiornale delle buone notizie. Apriamo da Timor Est. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha certificato l'eliminazione del tracoma come problema di salute pubblica nel paese. Il tracoma è la principale causa infettiva di cecità al mondo e colpisce soprattutto le comunità con un accesso limitato all'acqua, ai servizi igienici e all'assistenza sanitaria. La certificazione arriva dopo anni di controlli sul territorio. Nel 2025 sono stati analizzati quasi 5.000 campioni prelevati da bambini tra 1 e 5 anni senza trovare livelli di trasmissione tali da richiedere interventi specifici. Timor Est è il 33esimo paese al mondo a raggiungere questo traguardo. Con questo risultato il tracoma non rappresenta più un problema di salute pubblica in tutta la regione del sud-est asiatico dell'OMS. Passiamo alla ricerca sull'invecchiamento. Uno studio finanziato dai National Institute of Health americani ha osservato gli effetti della semaglutide, un farmaco della famiglia GLP-1, su topi anziani e sani. Gli animali trattati hanno mostrato miglioramenti nella funzione muscolare, nella memoria e nel controllo della glicemia, insieme a una riduzione di alcuni segnali biologici dell'invecchiamento. La durata mediana della vita è aumentata di quasi 100 giorni rispetto al gruppo non trattato. Gli scienziati precisano che il risultato riguarda esclusivamente un modello animale e non dimostra ancora effetti analoghi sulle persone. Infine, una scoperta realizzata a Trieste, 5 ricercatori del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam hanno chiarito alcuni meccanismi con cui le reti neurali profonde imparano dai dati. Lo studio affronta un problema teorico rimasto aperto per decenni e descrive come questi sistemi riescano a riconoscere le informazioni più importanti. La scoperta potrà aiutare a progettare intelligenze artificiali più comprensibili, efficienti e meno costose in termini di energia e capacità di calcolo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Torino 104.7.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto.

0: gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
1: Vieni a scoprire i sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
2: Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
3: Giornale Radio.
4: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Andria, due persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre, secondo una prima ricostruzione, stavano maneggiando esplosivo destinato alla preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate dalle bande per gli assalti ai bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino ad una villetta alla periferia della città, lungo la provinciale 155. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un'auto risultata rubata. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'immobile. Sul posto carabinieri e artificieri per rilievi e accertamenti.
5: Si terranno domenica pomeriggio a Città Sant'Angelo nel Pescarese i funerali di Maria Spinelli, la 22enne italiana uccisa nella sparatoria alla rave party di Aarau in Svizzera. Dopo il nulla osta della procura elvetica, la salma rientrerà domani in Italia. Le esequie sono previste alle 15 nella cattedrale di San Michele, nel comune dove la giovane viveva con la famiglia.
4: Droga a Catanzaro, un uomo già agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dopo aver lanciato dalla finestra una busta contenente sostanza stupefacente sintetica durante un controllo della polizia. Gli agenti hanno recuperato la droga e fermato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. Il pubblico ministero ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della convalida.
5: A Taranto invece i carabinieri hanno scoperto una vera e propria fortezza della droga nel quartiere Tamburi, un'abitazione popolare occupata abusivamente, era dotata di telecamere, monitor e campanelli wireless che, secondo gli investigatori, servivano come sistema di vedetta contro l'arrivo delle forze dell'ordine. Arrestati due uomini di 53 e 26 anni, sequestrati oltre 160 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina, bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. Il 53enne è stato portato in carcere, il 26enne domiciliari.
4: Andiamo all'estero, si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione che ha colpito il Nepal. Le vittime accertate sono salite ad almeno 1287, mentre 5.083 persone risultano disperse, lo riferisce l'agenzia nepalese per la gestione dei disastri. Oltre 12.000 persone sono state messe in salvo dai soccorritori. Pesante il bilancio anche nel vicino Tibet. Secondo i dati ufficiali, i morti sono 21 e dispersi 541.
5: Medio Oriente, Israele ha rilasciato altri 4 ostaggi civili, 3 libanesi e un siriano, nell'ambito dello scambio negoziato con il governo di Beirut. I 4, secondo i media libanesi, non sarebbero legati a fazioni armate, sono stati affidati alla Croce Rossa al valico di Nakura. L'accordo prevede in cambio la consegna a Israele delle salme di un numero ancora imprecisato di ebrei di Beirut rapiti e uccisi da gruppi armati durante la guerra civile libanese.
4: Chiudiamo con lo sport. Tennis, Nick Kyrgios può tornare a giocare dopo la sospensione per positività alla cocaina. Il tennista australiano era risultato positivo durante il torneo di Mallorca dello scorso giugno. L'International Tennis Integrity Agency ha stabilito una squalifica di un mese invece dei 3 previsti normalmente, a condizione che il giocatore segua un programma di riabilitazione. Kyrgios ha spiegato di aver assunto cocaina durante una serata, quindi fuori competizione. La ricostruzione è stata giudicata compatibile con i risultati delle analisi da un esperto indipendente. La sospensione è terminata il 3 settembre. Al giocatore vengono comunque revocati i punti del ranking e premi in denaro conquistati al torneo di Mallorca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Saranno suonati.
7: Bentrovati a Saranno suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue 4 segnalazioni del giorno. E allora partiamo subito con la prima. È la versione remix del singolo di Anita Brightfly ad aprire il nostro spazio di oggi. Let Me.

Anita Brightfly, oggi ad aprire saranno suonati, prima segnalazione del giorno, il suo singolo Let Me nella versione remix. Seconda segnalazione, Tutte a me, Francesca De Bonis.

Il nuovo singolo di Francesca De Bonis si chiama Tutte a me, oggi a Saranno suonati. Francesca Zagara e Davide Buzzi invece cantano Come non ci fosse un domani.

non ci fosse un domani, il singolo di Francesca Zagara e Davide Buzzi saranno suonati. Manca una segnalazione all'appello, visto che il nostro spazio prevede ogni giorno 4 segnalazioni. Alice Cucaro, Disegnarti. Fuori.

0: Disegnarti, la canzone di Alice Cucaro. Oggi a completare la lista delle segnalazioni targate Saranno Suonati. La musica indipendente torna in radio domani alla stessa ora.
1: Saranno suonati, saranno suonati.
2: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio e la Coppa Italia. Il Verona passa sul campo del Cagliari per 2-1 e conquista la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà la Roma allo Stadio Olimpico. Veneto in vantaggio nel primo tempo con Arrui. Nella ripresa Mendy firma il momentaneo pareggio dei rossoblù, ma a 3 minuti dal 90esimo Mulattieri sfrutta un errore della difesa sarda e realizza il gol decisivo. Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, costretto a seguire la gara dalla tribuna perché squalificato, si è assunto la responsabilità dell'eliminazione.
8: Da questa sera torna protagonista la Serie A. Alle 20:45 Genoa e Como aprono la terza giornata. La formazione di Cesc Fabregas arriva a Marassi dopo il prestigioso successo ottenuto contro il Napoli e dovrebbe confermare Nicola

0: pazza alle spalle di Duvicas. Domani il programma propone due confronti di primo piano. Alle 18 l'Inter campione d'Italia ospita il Napoli, mentre alle 20:45 la Roma affronta l'Atalanta. Domenica sera invece i riflettori puntati sulla sfida tra Juventus e Milan.
1: Proprio il Milan è già al lavoro per consolidare la rosa dopo la chiusura del mercato. La società rossonera punta a prolungare il contratto di Adrien Rabiot e starebbe vicina all'accordo con Stajnia Pavlovic fino al 2031. Jerry Cardinale dovrebbe incontrare la madre e agente del centrocampista francese. Intanto Luka Modric invita la squadra a migliorare. Il centrocampista croato riconosce le difficoltà provocate dai numerosi cambiamenti estivi, ma assicura il massimo impegno per riportare il club nelle posizioni più importanti.
0: Uno sguardo anche al calcio internazionale. Questa sera comincia la terza giornata della Premier League con Ipswich e Liverpool. Nel fine settimana spicca soprattutto il derby londinese tra Arsenal e Chelsea. Riparte anche la Bundesliga mentre prende il via la stagione della Women's Super League inglese. Sul mercato internazionale Gabriel Martinelli lascia l'Arsenal e si trasferisce all'Al Hilal. Per l'attaccante brasiliano è stato annunciato un contratto di 4 anni.
1: Chiudiamo con la pallavolo. Sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei femminili. Le polacche hanno eliminato l'Olanda per 3-7-1, raggiungendo le azzurre di Julio Velasco, reduci dalla vittoria in rimonta sulla Svezia. Italia-Polonia si giocherà domani alle 18 a Istanbul, in palio un posto nella finale continentale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Le news tornano tra un'ora circa.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Che occasione all'Autostrada.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA del mese di agosto. Le decisioni saranno prese anche tenendo conto del contesto internazionale. L'obiettivo è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti a limitare l'impatto dei rincari, ha chiarito il ministro delle imprese Urso a margine del forum Ambrosetti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio in modalità self lungo la rete autostradale è di 2,046 euro al litro per la benzina, 2,157 per il gasolio. Sulle autostrade invece la verde schizza 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati in un quadro giuridico e istituzionale condiviso e rispettato. È quanto sollecita il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio che ha aperto l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, prosegue il capo dello Stato, appare più che mai un'impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta. L'Europa, sollecita ancora Mattarella, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. Formula 1 a Monza, acuto delle Ferrari nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Italia con il miglior tempo di Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Terzo Russell con la Mercedes, quinto Antonelli che domenica partirà dall'ultima posizione a causa della penalità per il cambio della Power Unit. Alle 16 la seconda sessione di libere, domani le qualifiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiusa l'uscita di Ovada in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Antenna 1, stai con noi.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
4: Giornale Radio.
5: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Andria, due persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre, secondo una prima ricostruzione, stavano maneggiando esplosivo destinato alla preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate dalle bande per gli assalti ai bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino ad una villetta alla periferia della città, lungo la provinciale 155. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un'auto risultata rubata. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'immobile. Sul posto carabinieri e artificieri per rilievi e accertamenti.
6: Si terranno domenica pomeriggio a Città Sant'Angelo nel Pescarese i funerali di Maria Spinelli, la 22enne italiana uccisa nella sparatoria alla rave party di Aarau in Svizzera. Dopo il nulla osta della procura elvetica, la salma rientrerà domani in Italia. Le esequie sono previste alle 15 nella cattedrale di San Michele, nel comune dove la giovane viveva con la famiglia.
5: Droga a Catanzaro, un uomo già agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dopo aver lanciato dalla finestra una busta contenente sostanza stupefacente sintetica durante un controllo della polizia. Gli agenti hanno recuperato la droga e fermato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. Il pubblico ministero ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della convalida.
6: A Taranto invece i carabinieri hanno scoperto una vera e propria fortezza della droga nel

0: Quartiere Tamburi, un'abitazione popolare occupata abusivamente, raddotata di telecamere, monitor e campanelli wireless che, secondo gli investigatori, servivano come sistema di vedetta contro l'arrivo delle forze dell'ordine. Arrestati due uomini di 53 e 26 anni, sequestrati oltre 160 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina, bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. Il 53enne è stato portato in carcere, il 26enne domiciliari.
1: Andiamo all'estero, si aggrava ancora il bilancio della catastrofe alluvione che ha colpito il Nepal. Le vittime accertate sono salite da almeno 1.287, mentre 5.083 persone risultano disperse, lo riferisce l'agenzia nepalese per la gestione dei disastri. Oltre 12.000 persone sono state messe in salvo dai soccorritori. Pesante il bilancio anche nel vicino Tibet. Secondo i dati ufficiali, i morti sono 21 e dispersi 541.
0: Medio Oriente, Israele ha rilasciato altri 4 ostaggi civili, 3 libanesi e un siriano, nell'ambito dello scambio negoziato con il governo di Beirut. Secondo i media libanesi, non sarebbero legati a fazioni armate, sono stati affidati alla Croce Rossa al valico di Nakura. L'accordo prevede in cambio la consegna a Israele delle salme di un numero ancora imprecisato di ebrei di Beirut rapiti e uccisi da gruppi armati durante la guerra civile libanese.
1: Chiudiamo con lo sport. Tennis: Nick Kyrgios può tornare a giocare dopo la sospensione per positività alla cocaina. Il tennista australiano era risultato positivo durante il torneo di Maiorca dello scorso giugno. International Tennis Integrity Agency ha stabilito una squalifica di un mese invece dei 3 previsti normalmente, a condizione che il giocatore segua un programma di riabilitazione. Kyrgios ha spiegato di aver assunto cocaina durante una serata, quindi fuori competizione. La ricostruzione è stata giudicata compatibile con i risultati delle analisi da un esperto indipendente. La sospensione è terminata il 3 settembre. Al giocatore vengono comunque revocati i punti del ranking e premi in denaro conquistati al torneo di Maiorca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.

Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Edifici, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
2: cazzo, e adesso?
1: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Drammatico taglio occupazionale per i lavoratori ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Emergono particolari sempre più agghiaccianti sulla tragica fine di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Il 36enne si era nascosto nel garage della donna, l'ha presa a pugni per poi rinchiuderla nel bagagliaio della sua auto. Accortosi della telefonata di Lorena al 112, Vella avrebbe fermato la macchina sul cavalcavia per poi gettarla nel vuoto. Mi ha trattato male, le ultime frasi farneticanti pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Al via l'ultimo controesodo estivo, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento su strade e autostrade per tutto il weekend. Bollino rosso per il traffico intenso nelle giornate di domani e domenica. I flussi più critici sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi, eliminati Musetti e Bellucci, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17, ora italiana, la numero 20 del mondo affronta nel terzo turno la romena Cirstea. Tra i risultati di oggi, approda ai sedicesimi Zverev. Questa sera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 diramazione Predosa Bettole sono possibili rallentamenti tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Novi Ligure in direzione A7. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che la provinciale 104 viene chiusa a Pozzol Groppo dalle 17 di oggi fino alle 3 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Giornale Radio.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sicurezza nazionale e possibili interferenze straniere. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo resta mobilitato a 360 gradi anche di fronte al rischio di influenze russe. Meloni ha spiegato che l'esecutivo monitora tutte le potenziali minacce alla sicurezza del paese. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
2: Sempre diciamo mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
3: Migranti, 5 paesi dell'Unione Europea lavorano a un'intesa con stati terzi per la realizzazione di hub destinati ai migranti. Lo ha annunciato il ministro danese dell'immigrazione al termine della riunione di Copenaghen con i rappresentanti di Danimarca, Olanda, Grecia, Germania e Austria. Copenaghen punta a essere pronta a trasferire i primi migranti in un paese partner entro la fine del 2027.
1: Crisi dell'ex Ilva, avviata la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Sono state trasmesse ai sindacati le lettere relative alla procedura, una decisione definita estrema e dolorosa e collegata alla prevista chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Le imprese dell'indotto denunciano soprattutto la mancanza di una programmazione che sostengono avrebbe potuto consentire di mettere in sicurezza aziende e occupazione.
3: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che sarebbe scaduto domani. Il nuovo decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento utilizza il meccanismo delle accise mobili attraverso le risorse provenienti dall'ex gettito IVA registrato all'agosto.
1: Fratelli d'Italia resta il primo partito, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci supera Forza Italia, quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24. Fratelli d'Italia è al 26,5%, seguito dal Partito Democratico al 22,2% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Futuro Nazionale raggiunge il 7,9%, davanti a Forza Italia scesa al 7,1, seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 5,8 e la Lega al 4,4. Sul governo Meloni il 59% degli intervistati esprime un giudizio negativo, il 36% positivo, indecisi e astenuti sono il 33,6%.
3: Veniamo alla cronaca. La Procura di Firenze ipotizza la premeditazione nella morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, passaggio necessario per consentire tutti gli accertamenti. Lunedì sarà disposta l'autopsia. L'esame dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva nel momento in cui è stata gettata dal viadotto.
1: E chiudiamo con lo sport. La Formula 1, Ferrari subito protagonista a Monza nelle prime prove libere del Gran Premio d'Italia. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo in 1 minuto 23 secondi 8 millesimi, precedendo di 173 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo George Russell con la Mercedes, mentre Liam Lawson con la Red Bull ha ottenuto il quarto tempo. Quinto l'italiano Kimi Antonelli. Un avvio incoraggiante dunque per la Ferrari nel weekend di casa davanti al pubblico di Monza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Le news tornano tra un'ora circa.
4: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
4: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Senza più la spada di Damocle delle voci e delle trattative convulse di mercato, con le menti sgombre il campionato di Serie A si prepara a regalare tre incroci da brividi, quale miglior antipasto prima di assaporare il piatto succulento della Champions League. Aspettando una il Real, l'altra l'Arsenal, domani alle 18 in quel di San Siro, l'Inter con lo scudetto sul petto e a punteggio pieno con altre 5 formazioni ospita il Napoli, prima rivale l'anno scorso, passato nelle mani dell'ex milanista Max Allegri, ma reduce dal capo interno col Como, fa gli onori di casa il tecnico campione d'Italia Cristian Chivu.
6: Le mie lezioni rispetto all'anno scorso le ho imparate, la terza avevamo già 2 sconfitte e nonostante questo siamo arrivati in fondo vincitori, quindi giochiamo domani contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
5: Sempre domani all'Olimpico la Roma 8 gol in 2 gare riceve alle 20:45 l'Atalanta dell'ex laziale Sarri e incrocio del cuore per il mister giallorosso Gasperini che si porta presso il dubbio Dybala. Alla stessa ora di domenica basta la parola Juventus-Milan scolpita nell'enciclopedia del calcio. In attesa della scorpacciata di emozioni si comincia stasera in quel di Marassi. Giovani ma già esperti mister a confronto di Rossi e Fabregas. In Genoa Como a quota 0 il Grifone, 4 punti per i Lariani. Lunedì doppia appendice Cagliari Lecce, Udinese Lazio. Tennis promossi al terzo turno con Bolli e Darder eliminati Musetti e Bellucci agli US Open. Torna in campo Jasmine Paolini, dalle 17 italiane la numero 20 del mondo affronta nei sedicesimi la romena Sirstea. Tra i risultati di oggi è Proda ai sedicesimi Zverev, stasera Alcaraz affronta il cinese Wu. Nella cornice di Berlino iniziano i mondiali femminili di basket. La nazionale italiana farà il suo esordio alle 20:15 affrontando la Repubblica Ceca. Domenica incrocio con gli USA, lunedì è previsto il match contro la Cina. Notte dunque da brividi per le azzurre della pallacanestro, notte invece di vigilia per le ragazze del volley di Julio Velasco, che domani alle 18 a Istanbul incrociano la Polonia per centrare la finale degli europei in programma domenica. Nell'altra semifinale Turchia-Serbia. Ed è tutto, buona serata.
7: Il traffico in tempo reale.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 diramazione Predosa-Bettole sono possibili rallentamenti tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Novi Ligure in direzione A7. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per informarvi che lungo la provinciale 267 di Lombardore si viaggia a senso unico alternato per lavori a Leini in orario 7:18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 18
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
5: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
6: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
7: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
6: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
7: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
8: La forza della qualità.
7: Corso Grosseto 241, Torino.
9: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
10: Giornale Radio. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sicurezza nazionale e possibili interferenze straniere. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo resta mobilitato a 360 gradi anche di fronte al rischio di influenze russe. Meloni ha spiegato che l'esecutivo monitora tutte le potenziali minacce alla sicurezza del paese. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
11: Sempre diciamo mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
12: Migranti, 5 paesi dell'Unione Europea lavorano a un'intesa con stati terzi per la realizzazione di hub destinati ai migranti. Lo ha annunciato il ministro danese dell'immigrazione al termine della riunione di Copenaghen con i rappresentanti di Danimarca, Olanda, Grecia, Germania e Austria. Copenaghen punta a essere pronta a trasferire i primi migranti in un paese partner entro la fine del 2027.
10: Crisi dell'ex Ilva, avviata la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Sono state trasmesse ai sindacati le lettere relative alla procedura, una decisione definita estrema e dolorosa e collegata alla prevista chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. Le imprese dell'indotto denunciano soprattutto la mancanza di una programmazione che sostengono avrebbe potuto consentire di mettere in sicurezza aziende e occupazione.
12: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che sarebbe scaduto domani. Il nuovo decreto del Ministero dell'Economia di concerto con quello dell'Ambiente è pronto e si attende della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento utilizza il meccanismo delle accise mobili attraverso le risorse provenienti dall'extra gettito IVA registrato all'agosto.
10: Fratelli d'Italia resta il primo partito, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci supera Forza Italia, quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24. Fratelli d'Italia è al 26,5%, seguito dal Partito Democratico

0: al 22,2%, dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Futuro Nazionale raggiunge il 7,9%, davanti a Forza Italia scesa al 7,1%, seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 5,8% e la Lega al 4,4%. Sul governo Meloni il 59% degli intervistati esprime un giudizio negativo e il 36% positivo, indecisi e astenuti sono il 33,6%.
1: Vediamo la cronaca. La Procura di Firenze ipotizza la premeditazione nella morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, passaggio necessario per consentire tutti gli accertamenti. Lunedì sarà disposta l'autopsia. L'esame dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva nel momento in cui è stata gettata dal viadotto.
0: E chiudiamo con lo sport. La Formula 1, Ferrari subito protagonista a Monza nelle prime prove libere del Gran Premio d'Italia. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo in 1 minuto 23 secondi 8 millesimi, precedendo di 173 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo George Russell con la Mercedes, mentre Liam Lawson con la Red Bull ha ottenuto il quarto tempo. Quinto l'italiano Kimi Antonelli, un avvio incoraggiante dunque per la Ferrari nel weekend di casa davanti al pubblico di Monza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Sul piede di guerra i sindacati che avvertono a rischio una bomba sociale. Convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL e USB. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari in un evento di Fratelli d'Italia il primato del governo più longevo della storia repubblicana con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier Meloni, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo, Meloni festeggia, ma gli italiani no. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Formula 1, a Monza Russell si prende la seconda sessione di prove libere, dietro il britannico della Mercedes, Leclerc e Antonelli. Quinto, l'altro pilota della Ferrari, Hamilton. Domani alle 16 scatta la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte. Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente si viaggia rilento lungo la tangenziale di Torino tra Borgaro e Caselle in direzione Aosta e sul raccordo Torino-Caselle in prossimità di Borgaro in entrambi i sensi di marcia. Torniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 19.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sicurezza nazionale e possibili interferenze straniere. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo resta mobilitato a 360 gradi anche di fronte al rischio di influenze russe. Meloni ha spiegato che l'esecutivo monitora tutte le potenziali minacce alla sicurezza del paese. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
9: Sempre diciamo mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
10: Migranti, 5 paesi dell'Unione Europea lavorano a un'intesa con stati terzi per la realizzazione di hub destinati ai migranti. Lo ha annunciato il ministro danese dell'immigrazione al termine della riunione di Copenaghen con i rappresentanti di Danimarca, Olanda, Grecia, Germania e Austria. Copenaghen punta a essere pronta a trasferire i primi migranti in un paese partner entro la fine del 2027.
8: Crisi dell'ex Ilva, avviata la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'industria. Sono state trasmesse ai sindacati le lettere relative alla procedura, una decisione definita estrema e dolorosa e collegata alla prevista chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Le imprese dell'indotto denunciano soprattutto la mancanza di una programmazione che sostengono avrebbe potuto consentire di mettere in sicurezza aziende e occupazione.
10: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che sarebbe scaduto domani. Il nuovo decreto del Ministero dell'Economia di concerto con quello dell'Ambiente è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento utilizza il meccanismo delle accise mobili attraverso le risorse provenienti dall'extra gettito IVA registrato ad agosto.
8: Fratelli d'Italia resta il primo partito, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci supera Forza Italia, quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24. Fratelli d'Italia è al 26,5%, seguito dal Partito Democratico al 22,2% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Futuro Nazionale raggiunge il 7,9% davanti a Forza Italia è scesa al 7,1, seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 5,8 e la Lega al 4,4. Sul governo Meloni il 59% degli intervistati esprime un giudizio negativo, il 36% positivo, indecisi e astenuti sono il 33,6%.
10: Veniamo alla cronaca, la Procura di Firenze ipotizza la premeditazione nella morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, passaggio necessario per consentire tutti gli accertamenti. Lunedì sarà disposta l'autopsia, l'esame dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva nel momento in cui è stata gettata dal viadotto.
8: E chiudiamo con lo sport, la Formula 1, Ferrari subito protagonista a Monza nelle prime prove libere del Gran Premio d'Italia. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo in 1 minuto 23 secondi 8 millesimi, precedendo di 173 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo George Russell con la Mercedes, mentre Liam Lawson con la Red Bull ha ottenuto il quarto tempo. Quinto l'italiano Kimi Antonelli, un avvio incoraggiante dunque per la Ferrari nel weekend di casa davanti al pubblico di Monza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Antenna 1, la radio, classici

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Buonasera da Nicola Compagnone. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione, ancora da accertare. Per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto.
2: L'economia.
1: In primo piano l'ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto, inevitabile, spiega, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Siamo giunti a questo punto, scrive ancora Convertino, a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. In allarme i sindacati, che parlano di rischio di bomba sociale, convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIM CGL, WILM, WILL, OSB. Attenzione anche all'Electrolux. FIM, FIOM e WILM hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo. Le modalità saranno precisate insieme alla prosecuzione dello stato di agitazione. Una decisione arrivata al termine di 2 giorni di trattativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in cui la multinazionale degli elettrodomestici ha confermato 1450 esuberi e la chiusura del sito di Cerreto Desi nelle Marche. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Sentiamo il ministro degli esteri italiani.
3: Il costo dell'energia è legato alle vicende belliche, la questione di Hormuz è fondamentale. Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese con interventi che sono costati molto, abbiamo coinvolto anche le aziende petrolifere, adesso prorogato di 2 giorni ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio, prenderemo dei provvedimenti cercando di aiutare chi è più colpito.
1: In chiusura ai mercati, ultima seduta della settimana contrastata per le borse europee. Piazza Affari si attesta a meno 0,28%, acquisti sui titoli tecnologici, bene anche Stellantis, in calo lo spread BTP Bund che scende a 82 punti, in rosso Wall Street. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugherre verso Piacenza. Infine vi anticipiamo che sulla A4 Torino-Milano verrà chiuso per lavori lo svincolo in ingresso di Santhià in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 20
1: e due minuti.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
4: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Giornale Radio.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sicurezza nazionale e possibili interferenze straniere. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo resta mobilitato a 360 gradi anche di fronte al rischio di influenze russe. Meloni ha spiegato che l'esecutivo monitora tutte le potenziali minacce alla sicurezza del paese. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
7: Sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
8: Migranti, 5 paesi dell'Unione Europea lavorano a un'intesa con stati terzi per la realizzazione di hub destinati ai migranti. Lo ha annunciato il ministro danese dell'immigrazione al termine della riunione di Copenaghen con i rappresentanti di Danimarca, Olanda, Grecia, Germania e Austria. Copenaghen punta a essere pronta a trasferire i primi migranti in un paese partner entro la fine del 2027.
6: Crisi dell'ex Ilva, avviata la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Sono state trasmesse ai sindacati le lettere relative alla procedura, una decisione definita estrema e dolorosa e collegata alla prevista chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. Le imprese dell'indotto denunciano soprattutto la mancanza di una programmazione che sostengono avrebbe potuto consentire di mettere in sicurezza aziende e occupazione.
8: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che sarebbe scaduto domani. Il nuovo decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento utilizza il meccanismo delle accise mobili attraverso le risorse provenienti dall'extra gettito IVA registrato all'agosto.
6: Fratelli d'Italia resta il primo partito, mentre il Futuro Nazionale di Roberto Vannacci supera Forza Italia, quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24. Fratelli d'Italia è al 26,5%, seguito dal Partito Democratico al 22,2% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Futuro Nazionale raggiunge il 7,9%, davanti a Forza Italia è scesa al 7,1%, seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 5,8% e la Lega al 4,4%. Sul governo Meloni il 59% degli intervistati esprime un giudizio negativo e il 36% positivo. Indecisi e astenuti sono il 33,6%.
8: Vediamo la cronaca. La procura di Firenze ipotizza la premeditazione nella morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, passaggio necessario per consentire tutti gli accertamenti. Lunedì sarà disposta l'autopsia. L'esame dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva nel momento in cui è stata gettata dal viadotto.
6: La polizia di New York ha sparato e ucciso un uomo che si era arrampicato sui cavi del ponte di Brooklyn. L'uomo aveva un coltello e aveva puntato contro gli agenti, i quali aveva anche detto di avere una bomba e di voler morire. L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino e l'area ora è stata completamente riaperta al pubblico. L'episodio segue quanto accaduto a Times Square nei giorni scorsi, quando una donna con problemi mentali ha coltellato due persone prima di essere uccisa dalla polizia. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
5: Le news tornano tra un'ora circa.

Saranno suonati la vetrina della musica indipendente con le sue quattro segnalazioni del giorno. E allora partiamo subito con la prima. È la versione remix del singolo di Anita Brightfly ad aprire il nostro spazio di oggi. Let Me.

Anita Brightfly, oggi ad aprire saranno suonati, prima segnalazione del giorno, il suo singolo Let Me nella versione remix. Seconda segnalazione, Tutte a me, Francesca De Bonis.

nuovo singolo di Francesca De Bonis, si chiama Tutte a me, oggi a Saranno Suonati. Francesca Zagara e Davide Buzzi invece cantano Come non ci fosse un domani.

non ci fosse un domani, il singolo di Francesca Zagara e Davide Buzzi saranno suonati. Manca una segnalazione all'appello, visto che il nostro spazio prevede ogni giorno 4 segnalazioni. Alice Cucaro, Disegnarti. Fuori.

Disegnarti, la canzone di Alice Cucaro. Oggi a completare la lista delle segnalazioni targate saranno suonati. La musica indipendente torna in radio domani alla stessa ora.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura agli ultimi sviluppi che arrivano dall'Ucraina, un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionata. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati USA, Witkoff e Kushner, in partenza per Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno a Kiev per vedere Zelensky. Torniamo in Italia con il futuro dell'ex Ilva. Partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Domani mattina conferenza stampa dei sindacati a Taranto, che avvertono c'è il rischio di una bomba sociale. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Attendiamo risposte per migliaia di lavoratori. Il governo più longevo della storia repubblicana avrebbe potuto e dovuto dare risposte. È la richiesta messa nero su bianco della FIOM CGIL alla Premier Meloni nel giorno in cui sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti dell'ex Ilva di Taranto. Si rischia una bomba sociale, denunciano le sigle sindacali che hanno proclamato per domani mattina alle 10 una conferenza stampa a Taranto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. La Corte d'Appello di Milano il 27 luglio scorso aveva disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, quindi entro la fine di ottobre 2026.
1: Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Ma sentiamo prima il vice premier Salvini, poi il leader 5 Stelle Conte.
3: Il governo arriverà a fine scadenza, quindi gli italiani potranno giudicare se vale la pena andare avanti con noi o dare le chiavi dell'auto alla Schlein e a Conte nell'autunno del 27. Abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di usare bene tutto il tempo che gli italiani ci hanno assegnato.
4: Giorgia Meloni si appresta ad autocelebrare i suoi 4 anni di governo. Il governo che non ha fatto nulla per gli italiani può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere.
1: Siamo al calcio, promette gol ed emozioni la terza giornata di Serie A, l'insegna delle grandi sfide. Domani Inter-Napoli e Roma-Atalanta, nel posticipo di domenica di fronte Juventus e Milan. Intanto questa sera si comincia a Marassi, dove il Genoa, ancora secco di punti, ospita il Como, reduce dal blitz del Maradona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che lungo la A7 Milano-Genova verrà chiuso per lavori lo svincolo in uscita di Vignole Borbera in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Che occasione all'Autofrancia!
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia!
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 22
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro.

0: vibrazionale, un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Antenna 1. Stai con noi.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: È mezzanotte
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
4: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese, DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.